quindi la campagna di vendere è stata fatta di quel tipo di vendere che è Thank you.